Colombia è un mezzo in via, perché venire a soli in questo luogo

Resta! Figlia Durotte, tu non sei! Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, di stabilirmi in questo trono.

pietà, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

te. Tu sono fiderma, t'ascorta, fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troveret pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia, in

facendo porto quale di me so suono qualche prestete chiode forse che ascolto qualche moto di resta mor nel buio alla letra porte passe miei.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai va.
1: Farmel sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh no, mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme. A testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo. E poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni patti ei viene. Ma non la trovo. Elmira. Nion risponde. Elmira. Aperteran le porte. Ah, che fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corresto, amore, dai.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nomi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e la spramorte ti prepara. E dimmi chi sei,

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io batto.
0: Infame Moro, taci, evacua il mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te, de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te. A te mi moro.
0: Se altri non li scoprirà, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore.

0: dal ufficio ti sensi.
1: Nome, che aspetto di dolore!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato.

Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrare.

pinte mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presente il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: e tenace mie catene.
1: Prima di te voglio,
0: ogno per la morte addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro,
1: mi dispiegato.
2: In forti lacci, lunge o guardie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o floridante.

0: Cortina, chi resiste a lottrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Con l'ave, con il brando, spirito e l'anima di qua!
3: Con nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Oggi del rossier noi!
0: Viva Elisa Regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

veggio. Che sento? Catene. Tormento. Sanremo, tu vedi il regno, il sogno, hai tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.